0: Zato te mana nao umalava ia sa ole fainga o loa toi whaonga. Ia mana tua, toi whaonga o loa umatasi, lua malilima e pui pui ai le tātou pāneta. Whaonga sa o loa toi whaonga. Ule nā waiou lima. Sa iliane I Auckland Council Recyclables. Tāmaki, Tūriki, o together Auckland.
1: E aisa isi o le tau ainga e wha apea sona leo. Pe wha apea foi. Wha amata e avea le tale I I, ma le tale maasani e tau fia I la tau mai le fai o la tau mea maasani ai. E ta tau ona la tau o e fai suenga o le tale, a ngā I le cofftest.co.nz. Pai le suenga o le tale, ma wha I loa I fō mai, cofftest.co.nz. E le ai se tutongi. Fala au talavai, e iai tūlanga la matia ma tūlanga le lei o fala au. GlaxoSmithKline, New Zealand Limited, Auckland.
2: Radio Samoa.
3: Tasi lima I vatolu.

0: amuma eva ya male china falenganga na soifua mai ai la tato paseka lo tato tuetu ya polo tato wali ifa ola yesu kebiso usi la fa fonga fa ipolua ono male fa ipolusu male fitu ala fita wina fiu
1: ole ono o masina wa awina mai ai le tua ole angelu o ka perielu ile ai o kalilaia o nasa reta le ingoa ile tau pou ole aingo tavita ua faufau tane ile tangata ingoa ya Yosefa o Maria fo ile ingoa ole tau pou
0: le utou faafonga sa amoa ele faapongi sa inga mea le langi se tu loulau faafonga ole ata mua mua ele ipongi sa fo ile porkalami ole fofoanga na fua ai ona fau fau ele atua le tangata marikenese na eluaro na fai upo fitu wa mai wapuno wifo le atua ya mai fai le tangata ile fuefo le ele ele le ona, ta, ona tino le maato mari tangata a ole me watupu ele mingoye ele ola tangata ona famai le ona manava atu ele atua yona lava ponga ifufonga ole manava ola ona avea idea ole tangata matangata ola lela ua ola mali tangata o atamu lona ingoa ae ile vaenga lona lua na toi faamwe ngase ae tole hivi esa ili ai lea lefe soa soani eta tau maatamu lea ngalefa malifa yupo suma levalu tusi nifaitawina mta upelua tuso kenes elele leo na nofo to atasi ole tani sile sila atu lea tuwa efa anuanoa atamu na alailo ona fai lefe soa soani eta tau maatamu. O le ala utato vava I polka lame le tua. Ya. E te fiu fo yesa ili se si yosi o manga. O le ta mama le tina Maria leana. Na no nofo ma Yosefa. Te fiu yesa ili pe ise ale me ufa alilo ye le tua. O le ata le pe nofamarite uto no me lua iva fa ipo lua iva. O me ufa alia le tua. Mai o meana mo tato ma tato fa na. A o me walilo. O meana ngata I le tua. Nefa marifa yupo elusu maleono o leono o masina wa awina mayai ele atua o le angelu wa kapirielu ile aayo kalilaya o nasareta le ingoa. Take lava fuofuanga ele atua ile senta po le aai. O aile ingoa le aai o nasareta le ingoa le aai o kalilaya. Pe lava fuyo saa mua o lona aai po lona lau mua ya o upolu. A olea na a veale fe au to tonu ole ai mana tua fo ini neva. Famai wa atoa, pio le la asanga ole aso etasili. Savari ese atua yona mairunga ole matafanga ina wa umona ruwaye li ese itulou. Alanga loa ia, ia noa. Toi fast furu aso, toi fast furu au, toi fast furu po. Fa umatia loa to asa ole atua ni neva li. Le nuu fa amaringi toto. Famai la watusa male la asanga male savaringa yona ole aso etasi. Aetau nuu loa ile aileo asuria. Olona ingoa. Oni neva. Polka la mea le atua. Etu usa o alefe au le aai. Fa pena fo una manuia o tato loto. I aai o fina ngalo ma loto I mori mau ola ola. Ole mara stay. Po le aso fa pitoa motina ole fe aula ole wa avatu le tau po o Maria lona ingoa ile a aile o kari leia o nasa reta lona ingoa fa marifa yupo lua sifu marifitu ile tau po ole a ingo ta avita ua faufau tane ile tangata e ingoa ya Yosefa o Maria fo ile ingoa ole tau po le ua ta ua le tangata e faufau tane ya I Maria o Yosefa. Ona famaile orfa yupo elusu mwale valu. Ua urufale maile angelu ya te ia. Ona fapea maile o ia. Sio ua lofa ya te oele wa lofa ina. Ua ya te oele ali. Amu ia oe ifafine. Esele taa ua ole. Falupenga lewa avatu ele angelu pole avefe au wale atua. Ua urufale maile angelu ya te ia. Ona fapea maile o ia. Sio ua lofa ya te oele wa lofa ina. Ua ya te oele ali amu ia oe ifafine. Amu ia Maria lefe au faapitoa maile langi. Esele taa ua. Le tala noa mai le atua yala ile avefe au ya Maria. Pe ona ufa yatu, te fiwe te isu esa ili se tupu anga o Maria. Ile mori maua le autustala, o le fenga inga fowe te le maua. O ita atu te iloa ile atua siri siri, ese male ufofungia. Fa fonga lalifa upelusu male iva, le ala afeita

0: Ma poi arriva e lì mi ha fai a montatore nei asso. Ma vuole male sfou, le ho la fou. A me tanga fou. E appello la lava vi inga lì taiao.
1: Papa, rumah.

si fonga ba le tsunga felice mi gaele ma le pesele na o watasi tasi la voi yel me fonga fa ko o so nga vari vari kiri ka ko kinga wa le me ala le kupu do ba lo fole vari ma sal sal tedi ale o va le vari ma sal sal lo fo fa fe pole pu ka usui fu yo wing fa ka usui oi yo e ya umaro la shocking ha ko vari I va viola ai di poppe alle varie alle sito ma qua alle sito alle sitina ai va per alle fa io che usunghi che al che fa quello al coinga awa alle me la coi suoi alle le cai alle massa lo salo alla lì a io e ia umma inge ia umma kau sangi au ko fingi sangi Ya la le me ba wa ya o la le me ba wa al masal salo a pata lo patu di jota tu ba kalau ba futu mai nungal tatu tu tua ma lo se fu manuia ya rutian fa fatu fa tele ma futu mai nungal tatu pa kalame paulasi fa tai paulasi fa tai tele ma futu mai ti peni pe penu ma lo se fu la le fa ta lo fatu fo ya mac and lori pa ta lo fatu le vai ngal tau nungal tatu pa kalame ma lo se fu muria si upapa sevilima le fatalo fatu le fat simai nai wiwi manu gau sina robati fatalo fatalo falava ya o le neifu itayao lo toteli la tolo mafutumai hades fatalo fatu hades ya balo se fuwa lau le lei fatalo fatu ya eli bretting fatalo fatu malo se fuwa manu wiyo le itayao fatalo fatu niso tatu pa anga olo dungo tatu pokalame luaiva afoa mabusua fatalo fatu neiva anga le itayao ya malo olo nsa Pada lewat di China ya loto malu si Fomaria. Pada lewat di Jaya ya Luiva. Dari maaf jamai. Sita pesi. Alat iba pada lewat di tatu pekalame. Malu si Fomaria di Jaya. Esai tentang mau pada lewat di Jaya malu si Fom laut delay. Ameli ay ono malu seki seki mai. Ngai sawa. Oisi va oisi. Kukamana ia lava teme momo keke fai fo ye ia mo pulingi oka leo nga kamanga o leo nga kamanga patala vati arena malopa mose malo se fo manuia ia fafte fo manchumpa neita eao ae fe mai e Alo fatu fo ia wila poto ma si TV mose ya masian fanau ya Peteru Julione ya mafuta tu ine yafu tai fafu tai Malo se fupo di edisio tatu pangal mafuta ba ilungal tatu YouTube ma ilungal tatu Facebook yoe Se emari mal tebele wati le ua to esi furmale iwa minute on da leo leitu la esi furmale lua Vai andar do Fabi Fianga letra limbal para Clemente Limo, oi. Dali tu lá se forma lua, tu é winato, tu tala mais Samoa. Batalo fatia Jarre Fiso. Bafuta vai malenga inai fasito uta.

0: 10 cars. Lua selau Cavendish Drive in Manukau. Pole telefoni oiva lua fitfitu lima valu tasi lua.
1: Susu mai Manukau ne Omega Cars. Umalole kesi le Omega Cars.
2: Tālo falava, o loo wingo o nei mai emisau training. O e mo o mia singa luenga I le customer service, hospitality, bo le avea fo I maleo leo, e ma fai ona fiso soani atu le emisau training. O lo o yei la mātou au fiso soani, I ta I ta I malango lango ina oe, ma a fai I te anga vaa, e ma fai fo I ona e a onga e au noa masi tutongi. Asi asi mai I le emisautraining.co.nz, be vala au mai I le ovalu selau, lua lua fa, fatolu valu. O lo lumanae e a mata I inei.
3: Aukilani wa esa uni. Afio mai loe le Harrison's MZ I o tahohu le fale ofu poleni sia pito I sili o na tele ai la e mua lii tamaita ai mafanao. Mai ia e sui ai la e I o oi mea lofa masulvania e maua o ma ile no fuanga I tasi. Afio mai mafa I lo mai le Harrison's 20 I toa si ai le lua se furupasene mai uloa ufa pa uina. Ioe, ta umai le Harrison's 20, masefe ai le lua se fulu pasene. Le Harrison's NZ I le 23 Hall Avenue, o Tahoe, e te le fiamasia.
4: Te alofa Samoa, o Mr. Cowboy Lenei. Fa fufonga, ma mai mo mai bea I le Radio Samoa.
5: Yee!